Porta la sempre con te.

un po' invece è un po' più c'è, è un po' più c'è, è un po' più lento, più lento, più lento, un po' più lento, più lento, più lento, più lento, più lento, ma lento, ma lento, ma lento, ma intro, ma intro, ma intro, ma in ma in ma in ripresa, in ripresa, in ripresa, in ripresa, in ripresa, in ripresa, in ripresa, in ripresa, in ripresa, in vista della vista della vista del film vista della fine vista della fine della sala del fine della vista della fine della prima della fine della prima del fine della prima della fine della prima della fine della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima della prima

0: capo di Paolo Fox, di Paolo Fox, di Paolo Fox, è stato Paolo Fox, è stato Paolo Fox, è stato Fox, è stato Fox, è stato offerto, è stato offerto, è stato offerto, è stato offerto, è stato offerto, da, offerto, da, offerto, da, offerto, da, atto, da,
1: attenzione, c'è una buona notizia.

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Il viaggio nel tempo.

Soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto, soprattutto

Uccisi a causa dell'uccisi, a causa dell'uccisi, a causa dell'uccisi, a causa dell'uccisi, a causa dell'uccisi, a causa dell'uccisi, a causa dell'uccisi, a causa dell'uccisi, a causa dell'uccisi, a causa dell'uccisi, a causa dell'uccisi, a causa dell'uccisi, a causa dell'uccisi, a causa dell'uccisi, a causa dell'uccisi, a causa dell'uccisi, a causa dell'uccisi, a causa dell'uccisi, a causa dell'uccisi, a causa dell'uccisi, a causa dell'uccisi, a causa dell'uccisi, a causa dell'uccisi, a causa dell'uccisi, a causa dell'uccisi, a causa dell'uccisi, a causa dell'uccisi, a causa dell'uccisi, a causa dell'uccisi, a causa dell'uccisi, a causa dell'uccisi, a causa dell'uccisi, a causa dell'uccisi, a causa dell'uccisi

Torre Giulia.

Secondo figlio, secondo figlio, secondo figlio, secondo figlio, secondo figlio, secondo figlio, secondo figlio, secondo figlio, secondo figlio, secondo figlio, secondo figlio, secondo figlio, secondo figlio, secondo figlio, secondo figlio, secondo figlio, secondo figlio, secondo figlio, secondo figlio, secondo figlio, secondo figlio, secondo figlio, secondo figlio, secondo figlio, secondo figlio, secondo figlio, secondo figlio, secondo figlio, secondo figlio, secondo figlio, secondo figlio, secondo figlio, secondo figlio, secondo figlio, secondo figlio, secondo figlio, secondo figlio, secondo figlio, secondo figlio, secondo figlio, secondo figlio, secondo figlio, secondo figlio, secondo figlio, secondo figlio, secondo figlio, secondo figlio, secondo figlio, secondo figlio, secondo figlio, secondo figlio, secondo figlio, secondo figlio, secondo figlio

Chi mi ha detto? Chi mi ha detto? Chi mi ha detto? Chi mi ha detto? Chi mi ha detto? Chi mi ha detto? Chi mi ha detto? Chi mi ha detto? Chi mi ha detto? Chi mi ha detto? Chi mi ha detto? Chi mi ha detto? Chi mi ha detto? Chi mi ha detto? Chi mi ha detto? Chi mi ha detto? Chi mi ha detto? Chi mi ha detto? Chi mi ha detto? Chi mi ha detto? Chi mi ha detto? Chi mi ha detto? Chi mi ha detto? Chi mi ha detto? Chi mi ha detto? Chi mi ha detto? Chi mi ha detto? Chi mi ha detto? Chi mi ha detto? Chi mi ha detto? Chi mi ha detto? Chi mi ha detto? Chi mi ha detto? Chi mi ha detto? Chi mi ha detto? Chi mi ha detto? Chi mi ha detto? Chi mi ha det

0: Domenica, la domenica, pranzo, domenica, pranzo, domenica, pranzo, domenica, pranzo, domenica, pranzo, domenica, pranzo, pranzo, pranzo, pranzo, pranzo, pranzo,
1: Massimo Ranieri,

Punto libero.

Assistenza in casa, assistenza in casa, assistenza in casa, assistenza in casa, assistenza in casa, assistenza in casa, assistenza in casa, assistenza in casa, assistenza in casa, assistenza in casa, assistenza in casa, assistenza in casa, assistenza in casa, assistenza in casa, assistenza in casa, assistenza in casa, assistenza in casa, assistenza in casa, assistenza in casa, assistenza in casa, assistenza in casa, assistenza in casa, assistenza in casa, assistenza in casa, assistenza in casa, assistenza in casa, assistenza in casa, assistenza in casa, assistenza in casa, assistenza in casa, assistenza in casa, assistenza in casa, assistenza in casa, assistenza in casa, assistenza in casa, assistenza in casa, assistenza in casa, assistenza in casa, assistenza in casa, assistenza in casa, assistenza in casa, assistenza in casa, assistenza in casa, assistenza in casa, assistenza in casa, assistenza in casa, assistenza in casa, ass

Ad apricena, ad apricena, ad apricena, ad apricena, ad apricena, ad apricena, ad apricena, ad apricena, ad apricena, ad apricena, ad apricena, ad apricena, ad apricena, ad apricena, ad apricena, ad apricena, ad apricena, ad apricena, ad apricena, ad apricena, ad apricena, ad apricena, ad apricena, ad apricena, ad apricena, ad apricena, ad apricena, ad apricena, ad apricena, ad apricena, ad apricena, ad apricena, ad apricena, ad apricena, ad apricena, ad apricena, ad apricena, ad apricena, ad apricena, ad apricena, ad apricena, ad apricena, ad apricena, ad apricena, ad apricena, ad apricena, ad apricena, ad apricena, ad apricena, ad apricena, ad apricena, ad apricena, ad apricena, ad apricena, ad apricena, ad apricena, ad apricena, ad apricena, ad apricena, ad apricena, ad apricena, ad apricena, ad apricena

Nel ristorante, nel ristorante, nel ristorante, nel ristorante, nel ristorante, nel ristorante, nel ristorante, nel ristorante, nel ristorante, nel ristorante, nel ristorante, nel ristorante, nel ristorante, nel ristorante, nel ristorante, nel ristorante, nel ristorante, nel ristorante, nel ristorante, nel ristorante, nel ristorante, nel ristorante, nel ristorante, nel ristorante, nel ristorante, nel ristorante, nel ristorante, nel ristorante, nel ristorante, nel ristorante, nel ristorante, nel ristorante, nel ristorante, nel ristorante, nel ristorante, nel ristorante, nel ristorante, nel ristorante, nel ristorante, nel ristorante, nel ristorante, nel ristorante, nel ristorante, nel ristorante, nel ristorante, nel ristorante, nel ristorante, nel ristorante, nel ristorante, nel ristorante, nel ristorante, nel ristorante, nel ristorante, nel ristorante

Confusionale, confumazionale, confumazionale, confumazionale, confumazionale, confumazionale, confumazionale, confumazionale, confumazionale, confumazionale, confumazionale, confumazionale, confumazionale, confumazionale, confumazionale, confumazionale, confumazionale, confumazionale, confumazionale, confumazionale, confumazionale, confumazionale, confumazionale, confumazionale, confumazionale, confumazionale, confumazionale, confumazionale, confumazionale, confumazionale, confumazionale, confumazionale, confumazionale, confumazionale, confumazionale, confumazionale, confumazionale, confumazionale, confumazionale, confumazionale, confumazionale, confumazionale, confumazionale, confumazionale, confumazionale, confumazionale, confumazionale, confumazionale, confumazionale, confumazionale, confumazionale, confumazionale, confumazionale, confumazionale, confumazionale, confumazionale, confumazionale, confumazionale, confumazionale, confumazionale, confumazionale, confumazionale, confumazionale,

Ascolti, ogni volta, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, dall'82, d

l'argomento, ormai.

in cui racconta le sue ultime

vincere, non vincere, non vincere, vincere, sempre, serve c'è, serve su, serve su, serve su, serve su, serve su, serve su, serve su, un po' di prudenza, un po' di prudenza, un po' di prudenza, un po' di prudenza, un po' di prudenza, un po' di prudenza, un po' di prudenza, un po' di prudenza, prudenza economica, prudenza economica, prudenza economica, economica, economica, economica, economica, economica, economica, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine, vergine,

Gli Stati Uniti potrebbero ordinare nuove azioni militari, nuove azioni militari, nuove azioni militari, nuove azioni militari, nuove azioni militari, nuove azioni militari, nuove azioni militari, nuove azioni militari, nuove azioni militari, nuove azioni militari, nuove azioni militari, nuove azioni militari, nuove azioni militari, nuove azioni militari, nuove azioni militari, nuove azioni militari, nuove azioni militari, nuove azioni militari, nuove azioni militari, nuove azioni militari, nuove azioni militari, nuove azioni militari, nuove azioni militari, nuove azioni militari, nuove azioni militari, nuove azioni militari, nuove azioni militari, nuove azioni militari, nuove azioni militari, nuove azioni militari, nuove azioni militari, nuove azioni militari, nuove azioni militari, nuove azioni militari, nuove azioni militari, nuove azioni militari, nuove azioni militari, nuove azioni militari, nuove azioni militari, nuove azioni militari

Parliamo della polemica.

E nel

Proseguiamo.

Camera da letto.

il bio, il cuio, il cuio, il cuso, il bus, il custore, il custore, il custore, il custore, il custore, il custore, il custore, il custore, il custore, il custore, il sicuro, il sicuro, il sicuro, il sicuro, il sicuro, il sicuro, il sicuro, il sicuro, il sicuro, il sicuro, il sicuro, il sicuro, il sicuro, il sicuro, il sicuro, il sicuro, il sicuro, il sicuro, il sicuro, il grazie, inizia, invasia, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio, invadio,

Alla,

Dei pezzi.

professionale,

Solo più giorni, solo più giorni, solo più giorni, solo più giorni, solo più giorni, solo più giorni, solo più giorni, solo più giorni, solo più giorni, solo più giorni, solo più giorni, solo più giorni, solo più giorni, solo più giorni, solo più giorni, solo più giorni, solo più giorni, solo più giorni, solo più giorni, solo più giorni, solo più giorni, solo più giorni, solo più giorni, solo più giorni, solo più giorni, solo più giorni, solo più giorni, solo più giorni, solo più giorni, solo più giorni, solo più giorni, solo più giorni, solo più giorni, solo più giorni, solo più giorni, solo più giorni, solo più giorni, solo più giorni, solo più giorni, solo più giorni, solo più giorni, solo più giorni, solo più giorni, solo più giorni, solo più giorni, solo più giorni, solo più giorni, solo più giorni, solo più giorni, solo più giorni, solo più giorni, solo più giorni, solo più giorni, solo più giorni

alle 20 e alle 20 e alle 20 e alle 20 e alle 20 e alle 23 e alle 23 e alle 23 e alle 23 alle 23 23 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 mi raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando, un raccomando

Si vede nei dettagli.

Sal da Vinci, Sal da Vinci, Sal da Vinci, Sal da Vinci, Sal da Vinci, Sal da Vinci, Sal da Vinci, Sal da Vinci, Sal da Vinci, Sal da Vinci, Sal da Vinci, Sal da Vinci, Sal da Vinci, Sal da Vinci, Sal da Vinci, Sal da Vinci, Sal da Vinci, Sal da Vinci, Sal da Vinci, Sal da Vinci, Sal da Vinci, Sal da Vinci, Sal da Vinci, Sal da Vinci, Sal da Vinci, Sal da Vinci, Sal da Vinci, Sal da Vinci, Sal da Vinci, Sal da Vinci, Sal da Vinci, Sal da Vinci, Sal da Vinci, Sal da Vinci, Sal da Vinci, Sal da Vinci, Sal da Vinci, Sal da Vinci, Sal da Vinci, Sal da Vinci, Sal da Vinci, Sal da Vinci,

Ancora buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona domenica, buona

Alle 10:00 alle 10:00 alle 10:00 alle 10:00 alle 10:00 alle 10:00 alle 10:00 alle 10:00 alle 10:00 alle 10:00 alle 10:00 alle 10:00 alle 10:00 alle 10:00 alle 10:00 alle 10:00 alle 10:00 alle 10:00 alle 10:00 alle 10:00 alle 10:00 alle 10:00 alle 10:00 alle 10:00 alle 10:00 alle 10:00 alle 10:00 alle 10:00 alle 10:00 alle 10:00 alle 10:00 alle 10:00 alle 10:00 alle 10:00 alle 10:00 alle 10:00 alle 10:00 alle 10:00 alle 10:00 alle 10:00 alle 10:00 alle 10:00 alle 10:00 alle 10:00 alle 10:00 alle 10:00 alle 10:00 alle 10:00 alle 10:00 alle 10:00 alle 10:00 alle 10:00 alle 10:00 alle 10:00

Credo che fatto un sacco di anni, un sacco di anni, un sacco di anni, un sacco di anni, un sacco di anni, un sacco di anni, un sacco di anni, un sacco di anni, un sacco di anni, un sacco di anni, un sacco di anni, un sacco di anni, un sacco di anni, un sacco di anni, un sacco di anni, un sacco di anni, un sacco di anni, un sacco di anni, un sacco di anni, un sacco di anni, un sacco di anni, un sacco di anni, un sacco di anni, un sacco di anni, un sacco di anni, un sacco di anni, un sacco di anni, un sacco di anni, un sacco di anni, un sacco di anni, un sacco di anni, un sacco di anni, un sacco di anni, un sacco di anni, un sacco di anni, un sacco di anni, un sacco di anni, un sacco di anni, un sacco di anni, un sacco di anni, un sacco di anni, un sacco di anni, un sacco di anni, un sacco di anni, un sacco di anni, un sacco di anni, un sac

Seconda di quello che

Yet, fireworks,

la gomma,

Anche questa volta,

Riedizione di un riedizione di un riedizione di un riedizione di un riedizione di un riedizione di un riedizione di un riedizione di un riedizione di un riedizione di un riedizione di un riedizione di un riedizione di un riedizione di un riedizione di un riedizione di un riedizione di un riedizione di un riedizione di un riedizione di un riedizione di un riedizione di un riedizione di un riedizione di un riedizione di un riedizione di un riedizione di un riedizione di un riedizione di un riedizione di un riedizione di un riedizione di un riedizione di un riedizione di un riedizione di un riedizione di un riedizione di un riedizione di un riedizione di un riedizione di un riedizione di un riedizione di un riedizione di un riedizione di un riedizione di un riedizione di un riedizione di un riedizione di un riedizione di un riedizione di un riedizione di un riedizione di un riedizione di un riedizione di un riedizione di un riedizione di un riedizione di un riedizione di un riedizione di un riedizione di un riedizione di un riedizione di un riedizione di

0: professore oggi abbiamo il professore oggi abbiamo il professore oggi abbiamo la professore oggi abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la
1: possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità abbiamo la possibilità

Sono dei sarebbero dei fatti gravissimi, e la gravissima e la progravissima.

Nel cuore di una villa, e di una villa, e di una villa, e di una villa, e di una villa, e di una villa, e di una villa, e di una villa, e di una villa, e di una villa, e di una villa, e di una villa, e di una villa, e di una villa, e di una villa, e di una villa, e di una villa, e di una villa, e di una villa, e di una villa, e di una villa, e di una villa, e di una villa, e di una villa, e di una villa, e di una villa, e di una villa, e di una villa, e di una villa, e di una villa, e di una villa, e di una villa, e di una villa, e di una villa, e di una villa, e di una villa, e di una villa, e di una villa, e di una villa, e di una villa, e di una villa, e di una villa, e di una villa, e di una villa, e di una villa, e di una villa, e di una villa, e di una villa, e di una villa, e di una villa, e di una villa, e di una villa, e di una villa, e di una villa, e di una villa, e di una villa, e di una villa, e di una villa, e di una villa, e di una villa, e di una villa, e di una villa, e

Io sono partito nel 2000 2012 e 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

estremamente

12

Aggiorno e una scenografica.

Sessi, riprotessi, a protessi, a messi, a magari si, a magari chi, a magari chi, a magari chi, a magari chi, a magari chi, a magari chi, a magari chi, a magari chi, a magari chi, a magari chi, a magari chi, a magari chi, a magari chi, a magari chi, a magari chi, a magari chi, a magari chi, a magari chi, a magari chi, a magari chi, a magari chi, a magari chi, a magari chi, a magari chi, a magari chi, a magari chi, a magari chi, a magari chi, a magari chi, a magari chi, a magari chi, a magari chi, a magari chi, a magari chi, a magari chi, a magari chi, a magari chi, a magari chi, a magari chi, a magari chi, a magari chi, a magari chi, a magari chi, a magari chi, a magari chi, che di fatto.

come andranno, come avranno, come avranno, come avrete, come avrete, come avrete, come avrete, come avrete riconosciuto, avrete riconosciuto, avrete riconosciuto, avrete riconosciuto, avrete riconosciuto la voce, riconosciuto la voce, riconosciuto la voce, riconosciuto la voce, impatto la voce, impatto la voce, impazzivo voce, impazzivo voce, impazzivo voce, impazzivo per, impazzivo per, impazzivo per te, impazzivo per te, impazzivo per te, impazzivo per te, il tuo per te, il ti per te, il titolo, te, il titolo, te, il titolo, te, il titolo, te, il titolo, te, il titolo,

Brilli.

la cerimonia, la cerimonia, la cerimonia, la cerimonia, la cerimonia, la cerimonia, la cerimonia, la cerimonia, la cerimonia, la cerimonia, la cerimonia, la cerimonia, la cerimonia, la cerimonia, la cerimonia, la cerimonia, la cerimonia, la cerimonia, la cerimonia, la cerimonia, la cerimonia, la cerimonia, la cerimonia, la cerimonia, la cerimonia, la cerimonia, la cerimonia, la cerimonia, la cerimonia, la cerimonia, la cerimonia, la cerimonia, la cerimonia, la cerimonia, la cerimonia, la cerimonia, la cerimonia, la cerimonia, la cerimonia, la cerimonia, la cerimonia, la cerimonia, la cerimonia, la cerimonia, la cerimonia, la cerimonia, la cerimonia, la cerimonia, la cerimonia, la cerimonia, la cerimonia, la cerimonia, la cerimonia, la cerimonia,

La soffitta.

10 giorni, 10 giorni, 10 giorni, 10 giorni, 10 giorni, 10 giorni, 10 giorni, 10 giorni, 10 giorni, 10 giorni, 10 giorni, 10 giorni, 10 giorni, 10 giorni, 10 giorni, 10 giorni, 10 giorni, 10 giorni, 10 giorni, 10 giorni, 10 giorni, 10 giorni, 10 giorni, 10 giorni, 10 giorni, 10 giorni, 10 giorni, 10 giorni, 10 giorni, 10 giorni, 10 giorni, 10 giorni, 10 giorni, 10 giorni, 10 giorni, 10 giorni, 10 giorni, 10 giorni, 10 giorni, 10 giorni, 10 giorni, 10 giorni, 10 giorni, 10 giorni, 10 giorni, 10 giorni, 10 giorni, 10 giorni, 10 giorni, 10 giorni, 10 giorni, 10 giorni, 10 giorni, 10 giorni,

pagano 10.000, pagano 10.000, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro, pagano 10.000 euro

Prendiamo l'11

Voglio,

posizione P alla posizione S alla posizione S alla posizione S alla posizione S della posizione S della posizione S della posizione S della posizione S della posizione S della posizione S della classifica della classifica della classifica della classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica classifica

0: sconti sono gli sconti fino agli sconti fino agli sconti fino agli sconti fino agli sconti fino al cinquanti fino al cinquanti fino al cinquanti fino al cinquanti fino al cinquanta fino al cinquanta al cinquanta per cinquanta per cinquanta per cinquanta per cinquanta per cento per cento per cento per cento
1: pizzento pizzento pizzento pizzarotto pizzarosso pizzarosso pizzarosso pizzarosso pizzarosso pizzarosso pizzarosso pizzarosso pizzarosso pizzarosso pizzarosso pizzarosso scarpe scarpe scarpe scarpe scarpe dove scarpe dove scarpe dove scarpe dove varpe dove vai dove

Tino, e se mattino, e se mattino, e se mattino, e se vuoi, e se vuoi, e se vuoi, e se vuoi, e se vuoi, e se vuoi, e se vuoi, e se vuoi, e se vuoi, e se vuoi, e se vuoi, e se vuoi, e se vuoi, e se vuoi, e se vuoi, e se vuoi, e se vuoi, e se vuoi, e se vuoi, e se vuoi, e se vuoi, e se vuoi, e se vuoi, e se vuoi, e se vuoi, e se vuoi, e se vuoi, e se vuoi, e se vuoi, e se vuoi, e se vuoi, e se vuoi, e se vuoi, e se vuoi, e se vuoi, e se vuoi, e se vuoi, e se vuoi, e se vuoi, e se vuoi, e se vuoi, e se vuoi, e se vuoi, e se vuoi, e se vuoi, e se vuoi, e se vuoi, e se vuoi, e se vuoi, e se vuoi, e se vuoi

tua casa, la tua casa, tua casa, tua casa, casa, casa, casa. Abitare,

La prossima.

Dimora.

Perugia.

diciamo, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, d

Carica la tua energia.

Lo stato emotivo, dei per vivo, dei per giù, dei per giù, dei per giù, dei per giù, dei per giù, dei per giù, dei per giù, dei per giù, dei per giù, dei per giù, dei per giù, dei per giù, dei per giù, dei per giù, dei per giù, dei per giù, dei per giù, dei per giù, dei per giù, dei per giù, dei per giù, dei per giù, dei per giù, dei per giù, dei per giù, dei per giù, dei per giù, dei per giù, dei per giù, dei per giù, dei per giù, dei per giù, dei per giù, dei per giù, dei per giù, dei per giù, dei per giù, dei per giù, dei per giù, dei per giù, dei per giù, dei per giù, dei per giù, dei per giù, dei per giù, dei per giù, dei per giù, dei per giù, dei per giù, dei per giù, dei per giù, dei per giù, dei per giù, dei per giù, dei per giù, dei per giù, dei per giù, dei per giù, dei per giù, dei per giù, d

Una sorta di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di gioco di

Per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per vincere, per v

pallone, pallone, pallone, pallone, pallone, contro pallone, contro pallone, contro pallone, contro pallone, contro pallone, contro pallone, contro pallone, contro pallone, contro pallone, contro pallone, contro pallone, contro pallone, contro pallone, contro pallone, contro pallone, contro pallone, contro pallone, contro pallone, contro pallone, contro pallone, contro verbe del muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra muro, entra

Acquisto,

Decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decisioni, decis

Check. 20, 20, 20, 20.

Costruire per giù la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla, la palla

Tutto. Senti di questo punto, questo punto, sto punto, sto punto.

onda, è onda, è onda, è lenta, anche sta, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva, anche sva

La prossima serata, la prossima serata, la prossima serata, la prossima serata, la prossima serata, la prossima serata, la prossima serata, la prossima serata, la prossima serata, la prossima serata, la prossima serata, la prossima serata, la prossima serata, la prossima serata, la prossima serata, la prossima serata, la prossima serata, la prossima serata, la prossima serata, la prossima serata, la prossima serata, la prossima serata, la prossima serata, la prossima serata, la prossima serata, la prossima serata, la prossima serata, la prossima serata, la prossima serata, la prossima serata, la prossima serata, la prossima serata, la prossima serata, la prossima serata, la prossima serata, la prossima serata, la prossima serata, la prossima serata, la prossima serata, la prossima serata, la prossima serata, la prossima serata, la prossima serata, la prossima serata, la prossima serata, la prossima serata, la prossima serata, la prossima serata, la prossima serata, la prossima serata, la prossima serata, la prossima serata, la prossima serata, la prossima serata,

organizzato,

Musica italiana.